con la argucia, col giudizio, col criterio, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe.

se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si non verrà, se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

streghe che incantano per farci penà, sirene che cantano per farci affogà, civette che allettano per trarci le piume, comete che aprillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orze benigne, colombe maligne, maestre di canni da bighe da fanni che fingono

che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comite che aprillano, il resto noi dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestri di canni, d'amiche, da fani che fingono.